Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Sul portale di Radio Caffè ora c'è anche Radio Caffè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Caffè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
3: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con diverse notizie e tanta musica ad accompagnarci, che sarà sempre al nostro fianco. Dove siete in questo momento? Cosa state facendo di interessante? C'è qualcuno che è in un supermercato a fare la spesa? Ecco, il supermercato è un posto bello, sicuramente, anche ambiguo, e soprattutto ci fa spendere sempre più del dovuto. Entriamo per comprare, non lo so, una cassa di acqua e ne usciamo con 180 euro spesi per alimenti vari che magari potevano anche non servire in quel preciso momento. Perché accade tutto questo? È una questione psicologica. Ve ne parlo tra poco.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Quando si va a fare la spesa, diciamo che è sempre la stessa storia, no? Che gira e rigira e prende un po' tutti noi. Il supermercato, come ho già detto d'apertura di programma di questo martedì, è uno dei posti più strani che frequentiamo, perché quasi tutti facciamo questa promessa: oggi entro perché devo comprare solo due cose, e nessuno riesce a mantenerla, no? La cosa interessante è che dietro questo comportamento non c'è soltanto la mancanza di volontà, ma c'è proprio la psicologia che entra dentro di noi. Noi andiamo, appunto, entriamo in un supermercato per comprare, non lo so, mi faccio adesso una mini lista: il latte, dei cereali, e usciamo con il latte, due yogurt, una pianta, una candela profumata, un set di contenitori che non volevamo comprare. Ecco, gli esperti di marketing studiano da anni il percorso che noi facciamo all'interno dei negozi, e quindi studiano il colore, le luci, la disposizione dei prodotti, il profumo del pane appena sfornato che viene messo normalmente alla fine, così acquistiamo anche quando stiamo per finire il supermercato. Tutto contribuisce a rallentare il nostro passo e a stimolare gli acquisti che non avevamo in questo caso programmato. C'è un aspetto ancora più curioso: molte persone raccontano che fare la spesa è diventato quasi un momento di svago. Si entra senza fretta, si guarda intorno, si scoprono cose nuove, e così quel preciso acquisto, in questo caso del latte che abbiamo già menzionato, diventa una specie di piccola esplorazione, un experience, come dicono, no, oggi, che poi ci porta ad andare a casa con dei prodotti, non dico inutili, ma che comunque non erano sulla nostra lista della spesa. Insomma, fa parte del gioco.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Vi è mai capitato di parlare da soli? Perché se la risposta è sì, beh, siete in ottima compagnia. Sia io, adesso che sono davanti a un microfono, ma so che non sono assolutamente da solo, ma quello che vedo davanti a me adesso è che sono da solo, ma anche quando non siamo davanti ad un microfono, e quindi nella vita di tutti i giorni, durante una passeggiata, parli con te e te. Ecco, vi è mai capitato? Pensateci un attimo, tra poco vi spiego che potrebbe essere una cosa positiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

parlare da soli è stato considerato per tantissimi anni qualcosa di strano, no? Una di quelle cose che facciamo soltanto quando pensiamo di non essere osservati, nessuno ci sta guardando. Invece la psicologia, ma anche diversi ricercatori, continuano a spiegare che è molto più normale di quanto immaginiamo. Anzi, molte persone parlano da sole ogni giorno. C'è per esempio chi ripassa una conversazione, chi organizza mentalmente la giornata, chi commenta quello che sta facendo, chi addirittura si incoraggia, tipo dai, manca poco, ce la facciamo oggi, finirà questa giornata. La cosa sorprendente è che diversi studi suggeriscono che questo comportamento può aiutare la concentrazione e l'organizzazione mentale. In pratica, il cervello utilizza la voce come una specie di strumento per

chi è che dorme a fianco a voi, tralasciando gli esseri umani, no? Tralasciando il partner, la partner, i figli, tralasciando questo, quale oggetto dorme a fianco a voi? Una luce? Una candela? O il telefonino? Perché la maggior parte delle persone, lo so, non sono mai entrato a casa vostra, ma c'è il telefonino sul comodino, abbiamo fatto anche la rima. Tra poco vi spiego se è una cosa positiva o meno e soprattutto quale trend sta andando forte per allontanarlo.

cari amici, una volta sul comodino, a fianco al letto, c'era appoggiato sopra magari una sveglia, un libro, un bicchiere d'acqua, no? Se ti viene sete la sera. Oggi invece può mancare tutto questo che ho appena citato, ma non deve mai mancare lui, il supremo, lo smartphone. È l'ultima cosa che guardiamo prima di addormentarci, anche la prima che prendiamo in mano appena apriamo gli occhi. Negli ultimi mesi però sta crescendo una tendenza interessante, sempre più persone stanno decidendo di lasciare il telefono in un'altra stanza durante la notte, non spento ma lontano. Il motivo è semplice: molti si sono accorti che il problema non è soltanto il sonno, ma proprio il rapporto che abbiamo con il risveglio, perché spesso passano meno di 10 secondi, ma veramente il tempo di aprire gli occhi, e prendiamo subito il telefonino per controllare se ci sono notifiche, email, messaggi, news, mi piace sui social, messaggi dall'amante, dal fidanzato, dalla fidanzata, chiunque. Il cervello entra immediatamente in modalità operativa. Chi sta provando invece questa abitudine racconta una cosa curiosa: le mattine sembrano più lunghe, più calme, come se si recuperassero quei 5-10 minuti che una volta appartenevano soltanto a noi. Quindi forse il vero lusso di questo 2026, a partire da questo 2026, ma dovrebbe esserlo per i prossimi anni, non è avere sempre più tecnologia, ma riuscire a tenerla lontana per quante più ore possibili.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Se vi fa piacere, mi trovate qui. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h03. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
8: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est. Prudenza per ostruzioni sulla strada sulla tangenziale di Mestre tra Bivio A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

0: Radio Café, il est 8h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito... Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
7: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Su quel tratto sono anche presenti cantieri. Su tratto Padova-Venezia della A4, code tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
10: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
11: Resta con noi.
10: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
12: Uno, dos, tres, cuatro.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Mrs. Jones.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
6: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Parole ed emozioni con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Radio Gas.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano. Uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Che è?
2: Non è di destra, non è di sinistra.
3: Barry, mi senti?
4: Sì, assolutamente sì.
3: Mi sento.
2: Posso dire una cosa? Io penso sia una cosa positiva.
3: Mi sta proprio antipatico.
2: Cioè, la capacità di non essere antipatico è fondamentale.
5: Siamo in onda.
3: No, siamo in onda.
5: Togli il microfono.
1: È incredibile, è incredibile.
6: Buongiorno amici miei, è arrivato anche l'ultimo giorno di giugno, ma noi siamo qua regolarmente in onda dalle 11 alle 13 con il nostro macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi, abbiamo i nostri ospiti, insomma è la versione estiva, forza.
7: Il macchiatone. Whenever

Altra puntata con Serenella Salomoni, anche oggi qui su Radio Caffè, il nostro macchiatone, si parla di coppie. Serenella Salomoni, psicoterapeuta, esperta di terapia di coppia, oggi andiamo a prendere un argomento molto molto bello, bello per ascoltarlo, mica se ci capita poi non è il massimo. Ci chiediamo, ma perché stiamo con una persona che non amiamo? Perché quella persona ci ama? È sufficiente? Sentiremo che cosa ci dice Serenella. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia qui al macchiatone di Radio Caffè, anche oggi bentornata. Ciao Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Ti faccio una domanda secca, perché spesso stiamo con una persona senza amarla, ma sappiamo che lei ci ama? Che cosa scatta nella testa?
1: Hai ragione.
0: Che cosa succede?
1: È vero. Probabilmente sono le nostre insicurezze, pur di sentirci al sicuro,
0: sì.
1: andiamo a questo punto che dicevi tu, siamo scesi così tanto in basso da scegliere razionalmente qualcuno che ci voglia più di quanto non lo desideriamo noi. Possiamo conoscere bene il vuoto angosciante del restare in una relazione sapendo che stiamo dando molto di più di quanto non riceviamo. Sembra che sia meglio ricevere più di quanto si dà piuttosto che dare tutto e ricevere meno. Però questo rischia di trasformare le relazioni non più in relazioni ma in negoziazioni. Quindi questo ci protegge da delle batoste. Quindi il dare di più di quanto non si riceva è una pseudo sicurezza che ci fa però rinunciare all'intimità vera, che fa parte dell'amore, quindi è una strategia che noi applichiamo che per difenderci, ma che forse non ci porta in effetti a interrogarci su quella che è la nostra relazione, che forse dobbiamo anche lasciare visto che è così.
0: Poi ci sarà sicuramente qualche trucco per cambiare direzione, ma anche qui dobbiamo addentrarci in un discorso lunghissimo. Ci basta
1: certo. Così
0: per oggi. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, baci baci.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

Oggi vorrei trattare un tema con un esperto di animali, perché ho visto, abbiamo visto sui social un post di Michele Serra che si è lamentato tristissimo del fatto che, insomma, i suoi cani liberi per i boschi poi a un certo punto sono stati sbranati dai lupi. Brutta notizia, poveri cani, questi lupi sono in giro, fanno il lupo fa il lupo, il cane fa il cane. Sentiremo che cosa ci dice il professor Antonio Mollo del MAPS di Padova a proposito di questi atteggiamenti che hanno gli animali. E poi vediamo anche se gli uomini hanno qualche colpa. Tra poco.

0: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale e Protezione Salute, che torna con noi al macchiatone di oggi. Bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, la notizia che abbiamo trovato, ne parliamo ancora, che l'SR un post dice: i lupi hanno,
1: il suo cane.
0: Hanno sbranato il mio cane. Adesso la colpa di chi è? Dell'uomo, del cane? Perché questi atteggiamenti? Perché gli animali fanno questo? Insomma, le solite domande che facciamo a un esperto come lei.
1: Allora, partiamo dal presupposto che ovviamente perdere un animale che fa parte della famiglia è un lutto e può sembrare a chi non ne ha una cosa esagerata, però chi ha un animale che convive, fa parte della famiglia, sa bene che insomma è considerabile a tutti gli effetti un lutto, quindi comprensione per chi ovviamente lo subisce. Dall'altro punto di vista, il lupo è un predatore, il lupo esiste e adesso in questi ultimi anni ne esistono di più, da valutare da parte di esperti quanto è un numero di lupi che il nostro ambiente antropizzato può sopportare. Questa è una cosa che devono valutare gli addetti ai lavori, non può essere una cosa valutata. Invece, una cosa molto banale, i boschi ormai, semmai lo erano diventati, non sono il giardino di casa. Quindi il punto di partenza è proprio che un cane, tra l'altro un cane da solo, e vagare per i boschi è un pericolo per sé, è un pericolo per l'ambiente. Sì. I cani sono i nostri animali domestici, ormai devono stare con noi, non devono vagare liberi in ambienti naturali, perché questo è un esempio di quello che può succedere, ma poi un cane che vaga può trovare comunque nidi, può trovare e distruggere inutilmente un ambiente naturale. Sì. Cani e gatti domestici sono ormai evoluti per stare insieme a noi e insieme a noi dovrebbero stare.
0: Infatti,
1: poi, tutela della loro incolumità e dell'ambiente.
0: Poi insomma, quando si vedono anche cani liberi, al di là di episodi come questo che girano nei parchi, sarebbero, insomma, i cani devono stare a guinzaglio e basta. Oppure se girano liberi ci deve essere un controllo, comunque se non altro nei paraggi ci deve essere una persona.
1: Sì, insomma, l'ambiente, certo. L'ambiente naturale non è fatto per questo, certo, non è adatto, e soprattutto un cane da solo che vaga, c'è anche il problema che non ha percezione del pericolo.
0: Certo.
1: Quindi la cosa più normale è immaginarsi il cagnetto di 7-8 kg libero nel bosco che incontra il lupo o il grosso o l'orso e magari gli va pure, gli va pure,
0: sì, perché non lo conosce. Sì, infatti sono d'accordo. Bene, grazie professor Mollo, buona giornata, a presto.
1: A presto.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code per lavori tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per traffico intenso tra Bivio A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira-Oriago in uscita per le provenienze da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Torniamo in diretta allora con Antonio Forzieri, esperto di cyber security, che torna in diretta al nostro macchiatone. Buongiorno Antonio, bentornato.
1: Ciao, ciao Barry, buongiorno, buongiorno a tutti, come state?
0: Tutto bene, noi, chi ha Android un po' meno bene, ma insomma qui arriva questo Trojan delle app bancarie. Ma perché solo su Android? iPhone non gli fa un baffo? Non ho capito.
1: Ma tendenzialmente perché, come sai, iPhone, il mondo Apple è un ecosistema un pochettino più chiuso, anche se recentemente no, si è dovuto aprire per le regolamentazioni europee, quindi su Android generalmente è più facile generalmente incappare in skipet rispetto a quanto non sia sul mondo Apple.
0: Allora, diciamo così. Ecco, spiegaci perché, che cosa succede con questo Android bot e come difenderci soprattutto.
1: Ma allora, diciamo, Droidbot non è nulla di sostanzialmente innovativo, no? Da un punto di vista di Trojan per come funziona. Funziona in maniera molto semplice, una volta scaricato sul telefono, e qui è importante capire come ci arriva, generalmente è l'utente stesso che lo installa, perché magari cerca sullo store delle applicazioni che gli servono. Droidbot si mimetizzava per esempio come browser Chrome o come altre utilità di sistema, quindi magari l'utente un po' distratto cerca Chrome, non vede che quello ufficiale di Google, clicca installa, segue le istruzioni e si trova col terminale infettato, no? Quindi
0: sì,
1: siamo noi che dovremmo prestare un pochettino più attenzione.
0: Certo.
1: E poi quello che accade è lui monitora quale applicazione utilizziamo, è configurato per intercettare alcuni internet banking di alcune nazioni. Droidbot, se avete visto, colpiva la Spagna, l'Italia, il Regno Unito, la Francia e la Turchia principalmente come paesi, e poi si è espanso ovviamente un pochettino in altri paesi perché è difficile tenerlo sotto controllo. E quando lanciamo l'applicazione bancaria configurata, lui cosa fa? Si prende, si mette in mezzo e in buona sostanza ci ruba le credenziali e fa le transazioni per noi. Quindi quando noi digitiamo
0: Ma se io come credenziale uso la mia impronta digitale, fa più fatica questo Droidbot automaticamente, perché insomma, se io non metto numeri, non metto dati, non metto password, io metto solo la mia impronta digitale che avevo già configurato, dovrebbe far più fatica o sto dicendo una stupidaggine?
1: Lui quando tu metti l'impronta digitale, di fatto riempie i campi con username e password, ma avviene in maniera trasparente per noi, e il malware è in grado di rubarsi.
0: Ecco.
1: La roba interessante però, magari per chi ci sta ascoltando, non è tanto tecnicamente come funzioni, perché ti ripeto, non è nulla di straordinariamente nuovo, ne abbiamo già viste delle schifezze simili sempre su Android negli anni precedenti, ma il fatto che questo Droidbot funziona in modalità malware as a service, quindi a servizio. Quindi c'è uno sviluppatore che sembra essere stato, diciamo, una persona o un gruppo di persone localizzate in Turchia, che ha costruito il malware e la piattaforma e poi la sfitta a $3,000 al mese a degli affiliati che sono effettivamente poi quelli che fanno la truffa vera e propria.
0: Bastardelli.
1: Quindi a servizio. Interessante.
0: A servizio, beh, insomma, cercheremo di capire gli sviluppi anche di questa cosa. Intanto grazie ad Antonio Forzieri, grazie Antonio, a presto, buona giornata.
1: Grazie mille, fate attenzione.

0: Buongiorno al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, torna con noi in onda. Bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: L'ho detto ai nostri amici ascoltatori del macchiatone, gelato come sostituto del pasto, diciamo. Invece di mangiare il primo, il secondo, la bistecca, le solite cose, mangi un gelato ed è finita lì. Funziona? Può essere?
1: Beh, spesso ci si trova in spiaggia, ci si trova in una località turistica e non c'è neanche voglia e tempo di star lì a mangiare, anche perché oggi con quei prezzi che corrono è un costo fare un pasto, magari un pranzo magari per tutta la famiglia, e quindi si risolve con un gelato. È ovvio che non è la soluzione ideale se noi la dovessimo fare tutti i giorni, no? Non è che
0: certo.
1: Questo è un qualcosa che può andare bene quella settimana o due che andiamo in ferie, però il gelato ha abbastanza calorie, diciamo che un gelato mediamente può fornire 300 calorie, è piuttosto ricco di zuccheri ovviamente, di grassi, non ha molte proteine e poi non ha la fibra, non ha quello che è contenuto nella frutta e nella verdura. Allora magari una soluzione migliore sarebbe quella di portarsi via da casa qualche frutto e pranzare con un gelato un frutto.
0: Sì.
1: Così almeno la componente vegetale andiamo a introitarla, a rispettarla e poi per il resto delle calorie ci penserà il gelato.
0: Quindi un gelato un frutto potrebbe essere la soluzione. Gelati confezionati,
1: gelato un frutto.
0: E gelati artigianali?
1: Che vanno benissimo i gelati industriali, che hanno anche diciamo costi più contenuti e hanno comunque una buona qualità, perché sono obbligati a rispettare una serie di normative imposte dalla legge. E il gelato artigianale per certe persone è più gradevole, è più buono, quindi alla fine non c'è una grande differenza, è questione di gusti.
0: Certo, dal punto di vista nutrizionale diciamo che cambia molto poco. Bene, molto chiaro, grazie davvero professor Francini, buona giornata.
1: Buona giornata a voi.

Buongiorno amici cari, bentornati. L'appuntamento con Serenella Salomoni oggi si occuperà di sesso virtuale. Sapete, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, che con noi va in onda da anni. Il sesso virtuale noi l'abbiamo sempre sentito nelle barzellette, ma adesso il sesso virtuale è cosa vera e soprattutto che si tocca con mano. E è un tema interessante e soprattutto molto d'attualità. Ne parleremo proprio con lei tra poco. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Bentornata Serenella, buongiorno a Serenella Salomoni, la nostra psicoterapeuta. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, no, carissimi, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, la nostra sessuologa, quindi parleremo di sesso questa mattina, ancora una volta, una settimana di sesso questa.
1: È una settimana di sesso.
0: Il sesso virtuale, il sesso virtuale arriva a gamba tesa nella vita degli italiani.
1: Sì, perché è una scoperta, che è un'indagine che è stata fatta dalla Società Italiana di Andrologia, quindi una cosa importante. Sembra che le nuove generazioni fanno poco sesso, o fanno solo sesso virtuale, o non fanno per niente sesso. Quindi i ragazzi della generazione Z siano meno interessati di sempre alla sessualità, visto che appunto la società ha detto questo, perché oltre 1.600.000 giovani tra i 18 e i 35 anni non hanno mai avuto rapporti sessuali, non solo, ma circa 220.000 coppie stabili della stessa fascia d'età dichiara di astenersi dai rapporti. Quindi speriamo che tutto questo si tramuti in una buona notizia, dove diventi un sesso con una qualità maggiore, perché la cosa che si è vista è che la cosa che condiziona molto l'attività sessuale è la mancanza di tempo, quindi questo ci porta a meno rapporti, a cambiare il nostro approccio nei momenti di intimità. Quindi speriamo anche che finalmente la tecnologia possa anche aiutare ad una maggiore soddisfazione. Questo perché il fatto, non so, dei sexy toys ad esempio, imparare che possono essere un aiuto, specialmente in certe situazioni. Adesso stanno inventando anche i sexy toys maschili, però anche per le persone anziane e anche specialmente con le persone con disabilità. Questo diventa una cosa molto importante, perché appunto queste persone possono trovare finalmente una soddisfazione in tutto questo.
0: Certo.
1: Però la componente umana è importante, la tecnologia non sarà mai in grado di ripiazzare completamente la connessione umana.
0: Beh, io ho visto dei robot addirittura che fanno sesso,
1: appunto,
0: cioè, ho visti
1: appunto
0: proprio di recente, anche sono stati presentati, e sembrano proprio degli umani. Non voglio entrare nei dettagli, ma insomma, chi ha visto quello che sto dicendo si renderà conto che le cose stanno velocemente
1: dalle bambole gonfiabili
0: dalle bambole che ti dicono che a un certo punto devi alzarti e lavare i piatti. Vabbè,
1: sì.
0: Cioè, no, vabbè, dai, mettiamola giù così. Grazie Serenella, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: Buongiorno.

Grazie, grazie, grazie. 30 giugno, l'ultimo giorno del mese, e noi naturalmente andiamo avanti, perché anche luglio saremo qui con la versione estiva del nostro macchiatone. Non dimenticate il sabato, poi dove troveremo il meglio di, ma è già un meglio di settimanale. A domani, ciao.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, code tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti i cantieri e dopo l'innesto con la tangenziale di Mestre viene anche segnalato un veicolo fermo. Restiamo in zona per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
3: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
4: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Pedalare al tramonto lungo le strade secondarie e percorsi naturalistici, incontrare i produttori locali direttamente nelle loro aziende, ascoltare le storie di chi ogni giorno costruisce e valorizza il territorio. Nascono con questo obiettivo i venerdì in bicicletta, il nuovo format di esperienze cicloturistiche promosso dalla Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. L'iniziativa propone 4 uscite serali gratuite in programma ogni venerdì dal 3 al 24 luglio, accompagnate da una guida cicloturistica lungo itinerari di circa 17-20 km. Ogni appuntamento permetterà di visitare 2 aziende agricole o realtà produttive ambassador del Campo San Pierese, dove saranno gli stessi produttori a raccontare la storia delle proprie attività, il legame con il territorio e la filosofia che anima il loro lavoro. Parliamo di analisi dei dati di bilancio con elaborazione area studi Mediobanca su dati non consolidati 2024, che evidenzia che le imprese medie industriali venete nel 2024 sono in totale 677 e totalizzano un fatturato di quasi 33,7 miliardi di euro, pari al 18,4% del totale. Il fatturato medio è di circa 49,7 milioni di euro con un EBIT margin del 7,3% sotto la media nazionale che si assesta sul 7,9%. Tra le province il fatturato più alto si registra a Vicenza, seguita da Treviso, Padova, Verona, Venezia, Rovigo e Belluno. Le medie imprese venete nel 2024 occupano 84.347 addetti e presentano una significativa apertura internazionale. Il 43,6% del fatturato totale regionale è destinato ai mercati esteri con un controvalore di quasi 14,7 miliardi di euro. Mercoledì 1 luglio 2026 nella sala consiglio di Palazzo Moroni si svolgerà in seduta pubblica la riunione congiunta delle commissioni consiliari politiche del territorio, delle infrastrutture e della mobilità, presieduta dal consigliere Bruno Cacciavillani, e politiche economiche per il turismo e il marketing territoriale, presieduta dal consigliere Nereo Tiso. E questa mattina il cantiere dell'Istituto Selvatico di Padova si appresta a entrare in una nuova fase con il proseguimento degli interventi che interessano il restauro dell'ex macello iappelliano e l'ammodernamento dell'edificio non storico del complesso. Durante l'incontro l'Associazione Amici del Selvatico hanno consegnato un riconoscimento ai presidenti della Fondazione Cariparo. Nel corso del 2025 l'azienda ospedale Università di Padova ha registrato un significativo incremento dell'attività complessiva rispetto al 2024, confermando un percorso di crescita costante e di progressivo consolidamento dell'offerta assistenziale. L'aumento dei volumi di attività rilevato dai principali ambiti di erogazione delle prestazioni rappresenta un indicatore concreto di quella che è la capacità di rispondere con efficacia alla crescente domanda di servizi sanitari, garantendo al contempo elevati livelli di appropriatezza clinica. I risultati raggiunti sono il frutto di una programmazione attenta nel costante monitoraggio delle attività e dell'impegno condiviso volto a migliorare l'organizzazione dei servizi. È tutto per questa edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
3: Radio Caffè Local News.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, code tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri e dopo l'innesto con la tangenziale di Mestre viene anche segnalato un veicolo fermo. Restiamo in zona per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: gate.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM.
2: Riproduco Radio Caffè in streaming.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per materiali dispersi si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori notturni dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la 4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente.

0: Sì.
1: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
0: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: questo è quello buono per ascoltare Radio Cafè.
1: Radio Cafè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h01. Radio Café.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per materiali dispersi si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori notturni dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la 4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: No! Sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Parliamo di tre iconiche ville venete che ospitano l'opera, restituendo alla musica del Settecento i suoi spazi originari. Nasce così Opera in Villa, il nuovo progetto dei solisti veneti diretti da Giuliano Carella, pensato come un itinerario tra musica, storia e bellezza, tra ville, le più ville suggestive del Veneto. Gli appuntamenti sono in programma 7 luglio a Villa Vescovi, 10 luglio a Villa Pisani, 12 luglio a Villa Maser. Da domani, mercoledì 1 luglio e sabato 18 luglio, la storica piazza si accende con una ricca rassegna di concerti a ingresso gratuito. Stiamo parlando della nuova edizione di Marghera Estate, un cartellone intenso di 12 serate pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, spaziando dai grandi omaggi al rock e al cantautorato internazionale fino ad approfondimenti culturali di alto livello. È tutto per questa edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Stai ascoltando Radio Caffè.

così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le tratte del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle ore 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: No! Sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano sognano di ascoltare, la notizia appunto di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema è di bocciare quella che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense, o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro. Chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente. E questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro, ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. A causa di materiali dispersi sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Café.
0: Radio Café, Local News.
3: Local News.
4: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Café. Parliamo di tre iconiche ville venete che ospitano l'opera, restituendo alla musica del Settecento i suoi spazi originari. Nasce così Opera in Villa, il nuovo progetto dei solisti veneti diretti da Giuliano Carella, pensato come un itinerario tra musica, storia e bellezza, tra ville, le più ville suggestive del Veneto. Gli appuntamenti sono in programma 7 luglio a Villa Vescovi, 10 luglio a Villa Pisani, 12 luglio a Villa Maserre. Da domani, mercoledì 1 luglio e sabato 18 luglio, la storica piazza si accende con una ricca rassegna di concerti a ingresso gratuito. Stiamo parlando della nuova edizione di Marghera Estate, un cartellone intenso di 12 serate pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, spaziando dai grandi omaggi al rock e al cantautorato internazionale fino ad approfondimenti culturali di alto livello. Pedalare al tramonto lungo le strade secondarie e percorsi naturalistici, incontrare i produttori locali direttamente nelle loro aziende, ascoltare le storie di chi ogni giorno custodisce e valorizza il territorio. Nascono con questo obiettivo i Venerdì in Bicicletta, il nuovo format di esperienze cicloturistiche promosso dalla Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. L'iniziativa propone 4 uscite serali gratuite in programma ogni venerdì dal 3 al 24 luglio, accompagnate da una guida cicloturistica lungo itinerari di circa 17-20 km. Ogni appuntamento permetterà di visitare 2 aziende agricole o realtà produttive ambassador del Campo Sampierese, dove saranno gli stessi produttori a raccontare la storia delle proprie attività, il legame con il territorio e la filosofia che anima il loro lavoro. Parliamo di analisi dei dati di bilancio con elaborazione Area Studi Mediobanca su dati non consolidati 2024, che evidenzia che le imprese medie industriali venete nel 2024 sono in totale 677 e totalizzano un fatturato di quasi 33,7 miliardi di euro, pari al 18,4% del totale. Il fatturato medio è di circa 49,7 milioni di euro, con un EBIT margin del 7,3% sotto la media nazionale, che si assesta sul 7,9%. Tra le province il fatturato più alto si registra a Vicenza, seguita da Treviso, Padova, Verona, Venezia, Rovigo e Belluno. Le medie imprese venete nel 2024 occupano 84.347 addetti e presentano una significativa apertura internazionale. Il 43,6% del fatturato totale regionale è destinato ai mercati esteri, con un controvalore di quasi 14,7 miliardi di euro. Mercoledì 1 luglio 2026, nella sala consiglio di Palazzo Moroni, si svolgerà in seduta pubblica la riunione congiunta delle commissioni consiliari politiche del territorio, delle infrastrutture e della mobilità, presieduta dal consigliere Bruno Cacciavillani, e politiche economiche per il turismo e il marketing territoriale, presieduta dal consigliere Nereo Tiso. È tutto per questa edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Café Local News.
5: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, oggi e domani, mercoledì 1 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un 60enne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, scenderanno a 2 le città con il massimo allerta, cioè Catania e Reggio Calabria. Altre 24 avranno il bollino giallo. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
1: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Il 14° emendamento stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione siano cittadini degli Stati Uniti, ha messo in luce il presidente della Corte Suprema John Roberts. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista. Il servizio è di Davide Camera.
3: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri e del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
1: È accusato di omicidio e lesioni personali aggravate Andrea Pellati, il 43enne arrestato nella notte a Reggio Emilia per aver accoltellato a morte nella sua pizzeria il titolare Raffaele Stipa, 67 anni, ferita gravemente anche la sorella. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Pellati, già con precedenti per droga, è entrato nel locale chiedendo l'ennesima pizza gratis. Mattis. Al rifiuto di Stipa gli si è scagliato contro, uccidendolo. In ricordo della vittima, organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Mondiali di calcio dalle 19 a Dallas. La Norvegia è in campo contro la Costa d'Avorio. Chi vince affronta il Brasile agli ottavi. Nel mirino della Francia c'è il Paraguay, ma prima questa sera c'è da battere la Svezia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Se il mondiale miete le sue prime vittime eccellenti, vuol dire che finalmente entra nel vivo e si fa sul serio. Nella parte sinistra del tabellone, in alto, spicca l'assenza della Germania, fatta fuori a sorpresa dal Paraguay, che apre la crisi di governo sulla panchina tedesca. Oltre alle riflessioni su Nagelsmann, lo storico successo ai rigori dei sudamericani vale ai suoi cittadini un giorno di festa nazionale, ma potrebbe consegnare alla nazionale allenata da Gustavo Alfaro un ottavo altrettanto proibitivo. Alle 23, infatti, la Francia di Mbappé e compagni è attesa dalla Svezia. In caso di successo, i transalpini dovranno vedersela proprio con il Paraguay. Per passare il turno, Deschamps schiera i suoi alfieri migliori, e cioè il solito tridente stellare formato da Dembélé, Mbappé e Barcola, con Olise a supporto. A chiudere la serie aperta da Costa d'Avorio Norvegia, in campo dalle 19, sarà la sfida tra Messico ed Ecuador. I padroni di casa hanno macinato solo vittorie fin qui e potrebbero incrociare l'Inghilterra agli ottavi. I Tre Leoni domani affronteranno la Repubblica Democratica del Congo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, oggi e domani, mercoledì 1 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

so come cercarti.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, lungo le autostrade del Nord-Est il traffico è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Venezia-Trieste che causano la chiusura della corsia di marcia e un conseguente restringimento della carreggiata in direzione Venezia tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che sempre per lavori, questa notte chiuderanno tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mira Oriago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano e dalle 22 alle 5.30 anche l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna e viaggia verso Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: can I behave? Or can I behave?
1: Radio Café, il est 1h01.

Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.